0: Wendangana, Munabi Biamose,
1: Zinawana Yesori Kaike Nula.
0: Wendangana, Munabi Biamose, Zinawana.

Ntotete kutakunaka, te ugoza na, te kana domi sotaina, ate de kwarasa ni amaki.